mentre si sta giocando al tela con mamma e me. Uno diciamo di cosa di come sono sabattisi, qui andò a cena una bif, una bella rosa qua, andite ma bif, mi dite che sono andate a mettere cinderetti in due mani.

Nambi logo adivide apazi, unatoloveli Mozambiko. Nambi logo adivide angwazi, unatoloveli Mozambiko. Nambi logo adivide angwazi, unatoloveli Mozambiko. Nambi logo adivide angwazi.

Kale Rodez Nambi logo adivide angwazi Anatolo vede Musambiko Nambi logo adivide angwazi Anatolo vede Musambiko Nambi logo adivide angwazi Anatolo vede Musambiko Simiti wakayaka ya bantu wenu Wakayaka ya le Rodez Simiti watlanya bantu wenu Simiti watlanya le Rodez Simiti watlanya bantu wenu Wape pukele Rodez Nambi logo adivide angwazi Angatolo vede Musambiki Nambi logo adivide angwazi Angatolo vede Musambiki Nambi logo adivide angwazi Angatolo vede Musambiki Nambi logo adivide angwazi